So viene viene jam Kuroni Sports Center. So tuli kumutia complex, tuli kufuro eri ku main road, era bobo genda mu nyendo.